una frusta, passa il ventin della cade il ragno, la luserta equilibrista, su tal puntin de dorma il sas, questa noce dormirò un camè, che

del Lour, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io con tutti i miei dischi, ma prego, od of cum trulat.